Sia lodato Gesù Cristo. Buonasera fratelli, sorelle, tutti che sei in chiesa, anche qui che insieme a noi per la radio Salete, in questa notte speciale ricordiamo i nostri fratelli, nostre sorelle, quelli che prima se venisti in queste bande del Brasile, del mondo, portare l'annunzio di fede, di speranza e di vita nuova. Vi accoglio con tanto auguri. Accoglio anche i preti stanotte, padre Renuir Dal Pisol, reitor del santuario Madonna della Salete, e padre Maurizio, che anche lui lavora col santuario e dalla rivista Salete. Accoglio anche a quei che stanotte vengono a animare questa Santa Messa e a tutti, infine, che insieme a noi stanotte preghiamo ricordando le nostre radici.

0: Amém.
1: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Un'altra volta buonasera a tutti che si qua della Chiesa Matrice San Giovan Battista. Che buon essere tutti insieme per partigliare la parola e anche la Eucaristia. Le momento di gioia, le momento di lode, onde che siamo tutti fratelli e sorelle davanti al Signore. Il Signore Gesù si invita alla mesa della parola e della Eucaristia, si chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signor pietà.
0: Signor.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati

tante cose certamente ha impulsionato perché da sé è tutto, ma assieme di tutto due cose io credo: la fede in Dio, una vita meglio, hai fatto trasporre il mare, la insicurezza se viveva o no in questo cosa sarà l'Asta America, come noi cantiamo qui. In cerca anche di una vita meglio per lui. Allora, queste due cose certamente

Semplicemente guarda questo gesto di fede, di coraggio, e smentegar la storia, e smentegar le nostre radici. Così noi italiani

qua in Brasile e tante parti, il nostro papel, la nostra obbligazione in cui le ricevere qui che

por causa di una vita meglio, come sei i casi dei nostri fratelli, sorelle dell'America Latina, e vieni qui. Non possiamo dimenticare che un dia anche i nostri genitori

a fare questo gesto di accoglienza e di carità. Il Vangelo di questa sera anche ci porta una messaggio bella. La comunità, la chiesa, la famiglia non sai un posto di persone perfette, ma che in cerca della

significa vivere questa parola di Dio, aiutarsi nei momenti in cui noi sentiamo fracchi, fragili, in cui la terra sotto i nostri piedi, infine, per assumere, è la vita comunitaria, è la famiglia che precisiamo, che occorre recuperare questi valori che la storia, il tempo, la innovazione, infelizmente per una banda, mi cava fuori. Allora è bisogno devolvere ai nostri piccoli, ai ragazzi, ai bambini, ai giovani, la speranza e anche il compromesso.

Il Vangelo diceva che Matteo, o Levi, come si chiamava, avanti ed erse, si chiamava per il Signor Gesù, ha lasciato tutto per cominciare una vita nuova. Hai lasciato i soldi.

un uomo che ha raccolto sue parole e ha compilato il Vangelo di San Matteo. Quella è la storia. Gesù non fa eccezione di persone. Gesù non abbandona nessuno dei suoi figli, dei suoi fratelli e sorelle. E Dio Padre sempre viene al nostro incontro.

0: vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1: Escutai, ó Deus de misericórdia, a súplica que a vós dirigimos e atendei-nos conforme a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Momento dell'offertorio, enquanto in suo altare presentiamo il pane e il vino, possiamo fare anche la nostra offerta materiale a questa Chiesa. Cantiamo.

0: Pregate, fratelli, para que il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, Signore, con gentilezza la nostra disponibilità a servirvi affinché la nostra offerta sia grandita e far che crescere nell'amore per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto il nostro cuore.
1: Sopra al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Ti, Padre Santo, per Gesù Cristo, Tuo amatissimo Figlio. Egli è Tua parola vivente, per mezzo di Lui ha creato tutte le cose e hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per la opera dello Spirito Santo e nato della Vergine Maria. Per cumprire la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nella ora della passione, stese i bracci sulla croce, morendo destruisce la morte e proclamammo la resurrezione. Per questo misterio di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua

Santo sei tuo Padre, fonte e oggi santità. Te preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché divento per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prose il pane, rese grazie, lo spesso e lo dice ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo di aver cenato, prese i calici, di nuovo ti rese grazie e lo die ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo

0: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offertiamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché siai resi digni di stare alla tua presenza e coprire il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue.

0: rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ademir, i presbiti e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte della vita eterna, insieme con la Beata Vergine Maria e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista nostro padroiero e tutti i santi che in ogni tempo ti furono granditi e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Padre onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, oggi onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Liberarsi, o Signore, di tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberti dai peccati e sicuri da ogni turbamento. Nella stessa che si compia la beata speranza e la venia del nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signor Gesù Cristo, che hai detto a tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donne unità a pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Ecco l'angelo di Dio, ecco con lui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Madonna della Salete,
0: prega per noi.
1: Grazie a tutti per se venisse a questa messa. Adesso siamo tutti invitati ad andare al salone per cenare tutti insieme, cantare, parlare e anche con un volto di gioia e di lode insieme partecipare. Il Signore sia con voi.
0: E col tuo spirito.
1: Ve bendica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.